0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más de 100 temas. Los mejores de la semana se juntaron en una sola lista. Hit 100. Por Hit 91.9 Córdoba.